0: Capitano, settembre, non do loro sono buono.
1: Io ti arto, se ne può parlare di te, non ho conosciuto sotto il bled slow cap, che ne può essere di te, ne si può ruoi, che ti capitano, se non do loro buono, e non ho buono ottobre. Ma tutti i bingangani All Blacks, se non matti mi nere raccavi in Islandi, to riveritingo e non to il lavoro banchi to mai in South Africa. E va tutto con la volta che vanno, to alle poi dormi chia. E ni volta che vanno, anganga chi non matti mi All Blacks, ne cai tutto il tuo di ti ne vanno, va a dormi mai Johannesburg, mai South Africa. Caro ni volta che vanno, a menganga chi non matti mi South Africa, ne cai tutto il tuo di chi è rosso in vulcano. Ne catulo ni volta che vanno, canza da me e vi paga. Non da qui non è evidente che si è fatto. Ma in gamba telegena in South Africa. La team in Island è una Cairo Sambulkadiwa, ma la Cairo Sambulkadiwa. La Vazor Maya Johannesburg è una madre Saudi. I compagni di Baltimore non sono andati in Mata Timiro, ma in South Africa e in Mata Timiro in Island. La Vazor Tico è una Raran MNT Bank Stadium in Baltimore, ma in America. La Vazor Tico è una Singapore Western Nongo, a settembre ne catini Carolina Singa. La Rota Togana Tini in Dono. Na kala ko ana kavi wanu ni bina to ni beru ni timir ko timini sa de brika ni timini ni shlande ni bunu kaba ke na yote ni non robolti ke bunwa en ambaki ngoro non do luro sa ngoro ko no inda nje ba ko to lunga ni kin nangito na rugby league sa na rugby swim ka ba do ti ngo ya australia na ambaki ngoro non do luro ko no ke na me ba do bare ni karo sa ngoro bitu ni wabo ke na ma da sa oti tungo na bi madal ngite so ka ba do ni karo sa ngoro bitu ni wabo ki singa lo tuli buru zeli ten ki na ma da timi Canterbury Bulldogs ke na mata team in the Brisbane Broncos. In Rukana mata team in Canterbury Bulldogs and a Kai Rusan Ulubatri Tulusan Ulaba. In Aburumbuka or the Indian Kina mata team in the Gold Coast Titans, Kina mata team in the Dolphins. Gana mata team in the Dolphins and a Kai Rusan Ulaba, but Kai Rusan Ulu. In Aburumbuka Tangaya or the Indian Kina mata team in the South Sydney Rabbitohs, Kina mata team in the Sydney Roosters. In Gangana mata team in the Rabbitohs and a Kai Limsan Ulu, but Kai Rusan Ulu. In Aburway or the Indian Kina mata team in New Zealand Warriors. Na mata timi ni Manly Sea Eagles. Nganga na mata timi ni Warriors na kai vivo le katsara. Tulu sa bulu kandua ba ta kai tulu sa bulu. Singa ba karoy pa tanga yor dalin talan kina mata timi ni Cowboys kina mata timi ni Canberra Raiders. Nara ni rito main ruka na mata timi ni Cowboys na kai tulu sa bulu ba ta kai lima sa bulu. Ba karoy pa tanga yor dalin talan kina na mata timi ni Cronulla Sharks kina mata timi ni Melbourne Storm. Nganga na mata timi ni Melbourne Storm na kai rusa bulu kaba ba ta kai rusa bulu. Singa lebo ni singa tambo ro dalin talan kina mata timi ni Dragons. Kena mata timi ni Parramatta Eels. Gangana mata timi ni Dragon na kaibe bulu katsara. Rusa nga bulu kaba ke rusa nga bulu kerua. Na ya kaibe ni singa tambo tangaya. Rusa li jantulani kena lomandara na mata timi ni Penrith Panthers. Kena mata timi ni West Tigers. Gangana mata timi ni Panthers na kaitolu sanga bulu kawalu bata kai tini. Rito ambai toka ena ikarusa bulu kabitu ni wabuki na mata timi ni Newcastle Knights. Ninda reza bata tolo langani na point systems en runundo lurusa bulu kawono NR Leda. Mai toka kina kwa na mata ntutu na mata timi ni Panthers Panthers na basa nga bulgaru na pointi. Ruwa toka na mata timi ni Nishalon Warriors na basa nga bulgaru tala na pointi. Tutu urtu toka kina kwa na mata timi ni Dolphins na basa nga bulgaru na pointi. Tutu toka kina kwa na mata timi ni Sydney Roosters na tulu sanga bulgaru na pointi. Ni tutu urtu toka kina kwa na mata timi ni Cronulla Sharks na tulu sanga bulgaru na pointi. Kaona ni tutu urtu toka kina kwa na mata timi ni South Sydney Rabbitohs na tulu sanga bulgaru tala na pointi. Kina na tulu sanga bulgaru tala na pointi urtu toka kina kwa na mata timi ni Rabbit and a cow on a 2-2. In a 2-2, we're talking on a new Castle Knights. And a total song of Kabatel and a point. And a cowal in a 2-2, we're talking on a mother team in the Cowboys. And a total song of Karuna point. Where he to rank and Madame the Rock and Manila and Navi Madalini V2 Twist or the Sandy Rock on a mother team. And a canoe of the bar in a Kurun V2 Nuavoki and a mother Saoti. The side of the member in a finals week. Na wana matai ni madha mai wadhuri tigina na finala na bukaru bukaru na dhalinja na lumdara na mati ni South Sydney Rabbitohs ke na mati ni Newcastle Knights kwa ni voti kwa tini na miniti me walu na kaloko ya na kavi wadhuri tigina na soto tongo en Alliance Stadium ya mai serne na bukaru wairu na dhalinja ni na mati ni New Zealand Warriors ni usata ke na mati ni Dolphins ni voti toko na vaina lima na miniti na kavi na Go Media Stadium ya mai serne singa bar wait la nga na kabi ni total talk nga tin na minute me wol na clock na kabi ron zeli tra ndam dara na matim kana la sax ke na mata tim ni Cowboys na weather tilt nga ngito gore na line stadium ya mai ser ne na tambur na zeli jen ki na mata tim ni Penrith Panthers ke na mata ni Sydney Roosters ngoni yoti tona vana lima na minute na kavi kana vadzo tuna sotongori na Combank Stadium ya maisha ne ya ninda ndio